0: Ora che poi mi innamoravo, e ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: SRF 1, der Nachtclub. Mit einem Musikprogramm bis am Morgen um 5 Uhr.